0: cosa di Cutana in.
1: Qualcosa di Cutana in. Qualcosa di Otirre di Cutana. Anahuan miércoles. Que al Cuaclajuca Sarmano con Clax se le vele una relicotín. Solamente quedan 16 minutos para las 9 de la noche. A través del programa Vamos mi raza.